l'erba o quasi etmi minuti. Beautiful South, everybody's talking. Hey, che fin com, giornata che finita, Shane. Ma che c'è Sex Hanna, lunghi è piuttosto piacevoli, vera? E impaccar come le da Shane Nectar Tart, tanto come chance le terpo zeuj biglietti VIPs. L-istess ħin ma dawn il-biljetti ħajkun hemm anki trasport biex iwaslukhom fil-venue biex taraw l-Scorpions fis-16 ta' dan ix-xahar fl-MFCC ta' Qali. Jiġifieri, li rridu nagħmlu hija li minn hawn ftit ieħor f'din is-siegħa li jmiss ħandoqgħu diska tal-Scorpions u intkom kull ma tidu tagħmlu huwa li tibagħtulna il-kelma win fuq 9909102. Importanti illi nista' naċċetta dawn li tibatunna wara illi indoqqu id-diska tal-Scorpions. Sirk ifattilkom ħadkun bej wieħed u ieħor f'din is-siegħa li jmiss. Li jmiss żgur huwa George Benson.